tota, tanto se vuoi che sano, si sparilla. Mutta, niin tota, anteeksi.